0: delle cose abbastanza,
1: quello dell'Olanda notevole, che ha segnato pure, come si chiama,
2: Brown?
1: C'è un nome mezzo inglese,
0: Crisenzio mi pare, che tra l'altro sul quale c'è anche il Milan, a proposito, Nick,
1: a proposito
0: che...
1: Campi Bisenzio.
0: Però questa io l'ho sempre trovata una cosa affascinante dei mondiali, non so se siete d'accordo con me, perché ci sono delle competizioni che durano obiettivamente poco, no? Perché sì, comunque quante partite giochi al massimo? 8 se arrivi in finale.
3: Adesso 8, sì.
0: E ci sono dei giocatori che anche in 2-3 partite si rivalutano e si giocano, sì, una carriera.
3: Perché è una vetrina importante. Nel
2: 2018 c'era Golovin della Russia. Sembrava a un certo punto non si potesse giocare a calcio senza Golovin, adesso, che era il mirino della Juventus. Golovin credo sia sparito. Sì, credo che adesso
3: in Ucraina
1: l'hanno fatto sparire.
2: Potrebbe.
0: questa era notevole. Comunque la partita non regala grandi gioie.
3: Non decolla, c'è lo sciopero del controllore di volo.
0: Sì, sì, decisamente sì. E noi allora facciamo così, i Bastiglie, andiamo e poi via. Facciamo la radio cronaca bislacca, ci siamo. Laura Palmer.

0: Bastiglia, Laura Palmer alle 22:26, noi dire mondiali ancora 0-0 tra Svizzera e Bosnia, ma in realtà ci doveva essere il cooling break che, non c'è.
1: Vabbè, ma ci sarà fra pochi istanti.
0: Sarà fra pochi istanti. Sì. Vogliamo andare arrivare fino al cooling break o
1: arriviamo.
2: Guarda come recupera il pallone Embolo che scambia con Ndoye dal limite dell'area di rigore. Ancora Ndoye prova la casa a sinistra. Ci sarebbe fallo ai danni di Ndoye, ma il signor Pigneiro, che probabilmente oggi non ha messo gli occhiali, non fischia nulla e continua a far giocare.
1: La schiscetta prima.
2: No, e ancora adesso la Bosnia Rakitico sulla sinistra con Alaibegovic, prova a mettere il cross dentro a cercare De Birovic, colpo di testa da parte di Akanji che respinge la sfera, ma ancora buono per la Bosnia con Dedic, il tiro dalla distanza da parte di Kobel che respinge il pallone che adesso termina in out sulla sinistra. 68 minuti di gioco, Svizzera 0 Bosnia 0. Il signor Pigneiro probabilmente ha un qualche problema perché non si ricorda che c'è l'hydration break.
3: Non è che l'hanno già fatto, ci siamo persi.
1: No, non credo, perché siamo distratti, ma non si
4: è vero che
3: no, perché fa talmente
0: eccoci, sono, eccoci.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 22.30? Beh, noi dire mondiali.
1: Non so se hai capito il legame.
2: Ora si ferma a noi.
1: Che fuori classe, ragazzi.
0: Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Allora, 0-0, Tommy Angelini, ci porti dentro la partita però?
3: Immergiamoci,
4: una partita da Maina Gioia in questo momento a Los Angeles. Ci sono stati 3 cambi anche nella Svizzera. Sono entrati Sow al posto di Ebischer, Manzambi al posto di Rieder, tipico cognome svizzero, e Vargas al posto di Ndoye. Quindi sostanzialmente non cambia niente, è sempre un 4-3-1-2 per la squadra di Yakin. Bosnia adesso in possesso del pallone, torna nella propria metà campo quando siamo al 72esimo minuto di gioco, 0-0. Prova ad avanzare il numero 18 Katic, lancio lungo a cercare Demirovic, il pallone però non viene colto dal numero 10 bosniaco e torna quindi tra i piedi di Elvedi, che adesso tiene la palla nella propria metà campo con nessuno della Svizzera e va in pressing.
0: Una
4: questa
0: tortura,
4: è la cosa che mi manda
0: stanchi.
4: Ai matti, sono tutti conti.
1: Tommy, una curiosità che Palmieri ha sollevato, voleva sapere se
0: l'enigmista.
1: Ragazzi, poi questo è il nostro livello.
4: No, io ho una domanda.
5: Sono due compagni di squadra, Sow e Vargas, perché giocano nel Siviglia insieme.
0: Ah, ecco. Grazie. Avete notato che i giocatori della Bosnia finiscono con Ic? Come quelli della Croazia ieri.
1: Beh, certo, la Jugoslavia è
4: ex Jugoslavia.
0: Vabbè, no, sì, lo sapevo. Cioè, facevo solo notare questo dettaglio, tutto qua. Basta.
2: È vero. Pazzesco.
1: È come i lituani che finiscono tutti con Evicius, tipo.
4: Se vuoi, Dedic in italiano sarebbe Amar, dato che si chiama Amar, sarebbe Amaro Dedici, oppure Katic Niccolò Catini.
1: Niccolò Catini sarebbe un bel nome, effettivamente.
4: Shed Kolasinac sarebbe Seado Kolasinacci.
1: No, questo è già più complesso. Questo è già più complesso, direi. Allora, raga, perché? Visto che stiamo inesorabilmente andando verso lo 0-0, credo che in realtà la partita stia aspettando solo noi, perché solo noi possiamo darle la svolta. Noi con i nostri giochi. È arrivato il momento, quello del attenzione, guarda,
4: Vargas che prova a mettere questo dentro. Ancora buono il pallone per il numero 17 di Siviglia. Prova ad arrivarci un compagno di squadra, ma è buono.
1: Occhio!
4: Svizzera, 74esimo minuto, Svizzera 1, Bosnia 0, ha segnato Manzambi.
1: Ragazzi, ve l'avevo detto.
0: Avevo detto tutte le volte che c'è pallone, l'ha detto 80 volte, occhio, non è che
1: altro, dopo... No, devo essere onesto, quando è entrato Manzambi, io ho detto, volevo dire, non l'ho detto, ma volevo dire, occhio, perché questo giocatore che è molto giovane, è molto
2: Manzambi.
1: Interessante.
2: Dove gioca?
1: Segnato,
2: ma cosa ne sai?
1: Ha segnato, perché ho visto...
4: Friburgo.
0: Ma poi hai detto, la partita sta andando verso lo 0-0.
5: Inesorabile lo 0-0.
0: Dopo 6 secondi ha insegnato.
1: E questa è la dimostrazione che solo noi possiamo salvare questa partita.
2: Manzambi,
4: tra l'altro, ha fatto
2: 2025.
4: Tutto Manzambi, perché ha recuperato il pallone, l'ha dato a Vargas. Poi il pallone è stato rimesso dentro e c'era Manzambi all'interno dell'area di rigore che poi ha concluso in porta. Quindi grandissima azione da parte.
5: Bravo Vargas, però con il cross. E
4: molto
5: lui
4: bello.
5: Potenza. Posso esagerare? Alla Christian Vieri.
1: Sì, ci sta.
4: Bello.
5: Girata proprio dal dischetto del rigore, con la palla che scende semigirata e palla potente, tant'è che il portiere tocca, ma non trattiene. Poi Manzambi viene alla telecamera e dice qualcosa, abbiamo capito.
4: Ha detto forza Friburgo.
1: Ha detto occhio Nick. credo abbia detto.
0: Quindi i giocatori della Svizzera pagano meno tasse rispetto ai giocatori, che ne so, anche dell'Italia.
1: Scusate, sono arrivate le tasse da pagare, 3 giorni che Palmieri non parla di altro, agli incubi piange perché ha sbagliato a fare dei conti.
0: Non ho sbagliato io però.
1: No, ha sbagliato per conto di Palmieri, perché Palmieri ha uno staff di persone.
2: Certo, l'entourage.
1: Allora, c'è il New Hit e poi torniamo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina,
2: no,
1: Mango.
2: Dai, ti prego, no, il sospiro così, no, cioè,
3: sembrava
2: The Ring, la chiamata tra 7 giorni morirai, che roba.
1: No, è show, l'enigmista. Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 105, noi dire...
2: Mondiali!
1: Dai, sulle maniche,
4: svizzera migliorata dai cambi,
3: Sì, soprattutto da Manzambi, che insomma è ovunque all'interno del campo, poco fa aveva tentato anche di far ripartire l'azione per gli svizzeri, c'era stato l'ottimo intervento da parte di Katic e Muremovic a mandare via il giocatore numero 9 che adesso prova a mettere il pallone dentro per Embolo. Embolo entra dentro l'area di rigore,
1: rosso.
3: Calcio di rigore, dite di no,
4: punizione
3: era fuori, punizione al limite, ma è rosso, il quarto rosso di questi mondiali,
4: no,
3: se lo prende Muremovic. Eguagliati i rossi dell'edizione dello dell'ultima edizione dei mondiali, quella di Qatar 2022.
4: Il fatto che abbia dato il rosso ci indica che
3: è fuori area,
4: perché sennò non c'è più la doppia sanzione, cioè se è dentro l'area calcio di rigore cartellino giallo, ma mi sembra che comunque sia nettamente fuori area.
3: Quindi si ripartirà con un calcio di punizione dopo questo intervento di Muremovic ai danni di Embolo, che stava entrando dentro l'area di rigore tu per tu con Vasili.
2: Ora dirò una cosa, dilla. Che questo fallo ricorda quello
1: Bastoni,
2: di Bastoni.
1: Vero, sono d'accordo.
2: È la frittata che aveva fatto Bastoni.
1: Sono d'accordo.
2: L'ha fatta
1: Muremovic.
4: È una nemesi bosniaca.
1: Continuo a dire che Bastoni non doveva fare quell'entrata lì, ma doveva lasciarlo andare.
2: Col senno di
1: punto
2: poi.
1: No, non col senno di poi. L'abbiamo detto,
2: aveva tre palle.
1: No, l'abbiamo detto, l'abbiamo sempre detto. L'hanno anche detto dopo. Voglio dire, dai, E dico di più, non doveva giocarla quella partita.
2: Va bene, grazie, Simone, per il tuo parere autorevole. Allora.
1: No,
2: visto che
1: l'ha
2: ci
1: detto,
2: stiamo
1: l'ha detto,
2: avvicinando
1: Cassano, avviva il football.
2: A posto, grazie Simone. Appunto. Grazie per aver partecipato, Simone, grazie. È arrivato il momento della radiocronaca bislacca. Allora, facciamo così, seguiamo la punizione e poi andiamo. Vai Tommy.
3: Sì, perché c'è questo calcio di punizione, c'è il granitico Xhaka sul
2: occhio,
3: punto
2: .
3: Di battuta, anche Vargas, una buona soluzione sia per un destro che per andare in porta, mentre per un mancino per provare a mettere il pallone a cercare le arieti dentro l'area di rigore. Pronto sul punto di battuta Vargas, il tiro, la parata da parte di Vasili che respinge il pericolo rosso crociato, solo per un attimo perché il pallone è ancora dentro l'area di rigore a cercare Vargas,
1: occhio.
3: Manzambi dal limite dell'area scambia con Vargas, poi torna indietro da Riccardo Rodriguez, Xhaka,
2: ecco.
3: Vargas sul lato sinistro del campo appoggia per Manzambi che punta l'avversario, serie di finte,
2: ve l'ho detto che è fortissimo,
3: Manzambi
2: respinto
3: da Katic, calcio d'angolo per la Svizzera.
2: Dai, allora da questo calcio d'angolo partiamo con la nostra radiocronaca bislacca, sigla.

0: Vargas, calcio d'angolo, mette il pallone dentro, via, cerca di Manzani, respinto però.
1: Basta, chi se ne frega.
2: Dai, Tommy, dobbiamo
0: facciamo
2: fare
0: un bislacco.
2: Allora partiamo proprio da Tommy.
0: Aie.
2: Tommy, tu sei il primo, anche questa sera vi chiederemo di interpretare un personaggio.
3: Sì, allora, Tommy.
2: Tu sei lo chef stellato che spiega tutti i suoi piatti dettaglio per dettaglio. Ok, prego Tommy, vai.
3: Che cos'è questo sospiro?
4: Il colpo d'alito del
0: Ciaca. Prendo un pomodoro, inizio a tagliare, poi si passa il pallone con Remo Freuler, poi ancora per Ciaca, poi dopo prendi le cipolle, metti in una padella, ci metti un poco d'aglio, un poco d'olio e metti tutto quanto a soffriggere. Adesso che si passa il pallone con Akanji, scambio sulla destra per Widmer, che sarebbe guardia lag, ancora poi dopo prendi un pesce lag e lo ficchi dentro dopo averlo fatto a pezzettini, con quello che rimane ci fai un brodo che è buono poi dopo per la pasta.
2: Limone.
0: Una volta che hai fatto tutto questo, poi dopo lo metti da parte perché devi guardare la partita, che c'è Akanji che sta andando avanti col pallone, non trova un compagno, quando non trova compagno gli tira una pizza dietro la schiena che così lo riassesta un attimo con la postura.
3: È proprio Cannavacciù.
0: E poi Riccardo Rodriguez ancora sulla destra, dopo che prendi Riccardo Rodriguez togli il pesce dalla padella perché devi mettere l'acqua col brodo del pesce che hai fatto poc'anzi.
2: Bravo Tommy.
0: Che poi ancora Akanji che torna indietro ma comunque non riesce ad andare, e questo piatto è una munnezza.
2: Bravo Tommy, molto bene. Allora passiamo invece a Pompei, che qui secondo me dovrà interpretare se stesso, perché per Pompei il personaggio di stasera è quello che ci prova sempre con tutte le tipe che vede.
4: No, vabbè.
1: Come mai dici così?
4: Ricordo una stagione estiva, mi ricordo.
2: Nick, approcci, frasi d'approccio, quello che vuoi, vai.
3: Ma io sono proprio scarso con... Lo sai che a me piovono addosso. Però siamo all'84esimo minuto, c'è la Svizzera ancora in avanti, ma che belli scarpini che hai, ma, amore mio, sei una stella.
0: Che capello bellissimo, te li bacerei tutti, mi mangerei i capelli pur di darti un bacio, Vargas. Mamma mia, amore mio, sei un fiore, lo mettiamo il gambo?
4: Comunque è crollata in 5 secondi, gliel'ho data subito.
0: Ti ho detto che io non faccio niente, succede tutto perché io sto là fermo e poi succede qualcosa, io non faccio mai niente.
2: Incredibile, Nick, complimenti. Bravo,
0: l'hai fatto niente.
2: L'hai fatto veramente bene. Allora,
4: intanto, però, diciamo 2-0 per la Svizzera sulla Bosnia con il raddoppio di Vargas, con la Bosnia anche in 10 uomini. Io sto prendendo tempo perché adesso, ora che riprendono,
3: un gran gol di Vargas. Comunque, gira all'interno dell'area di rigore, spiazzato praticamente il portiere, preso in controtempo. 2-0 Svizzera. Bravi.
0: 85 minuti di gioco. Svizzera 2, Bosnia 0.
2: Comunque è uscito Dzeko, è crollata la Bosnia.
0: Vabbè, non vuol dire niente, la Bosnia dai, è meno un uomo. Dzeko ha fatto una partita imbarazzante.
2: Sto cercando di prendere tempo, Simone.
3: Simone, quella del fiore del gambo, segnatela comunque.
0: Chiedo ai social di RTL 102.5 di pubblicarla come reel.
2: Sì, così almeno da domani non facciamo più la radio con la Cabislacca, che può riprendere perché il gioco sta... per riprendere, anche se c'è un cambio, però abbiamo il tempo per spiegare a Paolo Pacchioni chi sarà. Paolo Pacchioni questa sera è il venditore di pesce al mercato nella sua bancarella.
4: Venghino signori, venghino, perché il pesce oggi di Los Angeles è il più buono, il più gustoso di tutti, e ve lo dimostriamo in campo con la Bosnia che, avendo preso 2 gol, parte verso il mare e va a pescare, perché si dà alla pesca, visto che per il calcio c'è poca fortuna. Prendono a giocare adesso i pescherecci bosniaci con questa barca che naviga nel mare Adriatico, va però sulla destra, va a sbattere contro un molo, e dunque sono gli svizzeri che, pur non avendo il mare, riescono a recuperare il pallone e tenteranno dell'ottimo pesce di lago. E allora vediamo questo grande merluzzo, questa trota di torrente che risale la corrente dei fiumi svizzeri. E allora ancora adesso risale.
2: Quanto
4: la
2: fai al chilo, Paolo? Quanto la fai al chilo sta trota?
4: 2,28 euro al chilo. Anzi, 30 franchi, visto che in Svizzera costa di più. Attenzione, però, l'attacco da parte della trota, che poi il pallone viene messo in fallo laterale. Non è successo niente.
2: Bravo,
4: 87esimo minuto. Compra questo pesce 2-0.
2: Bravo Paolino. Sì, è vero, tutti a poi, dai. Mettiamo Adele, che poi facciamo anche il quiz, che manca solo quello. Vai!

0: Adele alle 22:49, RTL 105.
1: Attenzione, c'è solo una squadra in campo della Svizzera all'89esimo minuto, il 3-0 da parte degli elvetici, ancora con Mazzambi che passa a Vargas. Vargas gli rimette il pallone dentro l'area di rigore con il numero 9 del Friburgo, che la deve soltanto appoggiare in rete. Svizzera 3 Bosnia 0, 89 quasi finita. 90esimo minuto di gioco, tra poco scopriremo anche l'entità del recupero. Bosnia che gioca in 10 dopo l'espulsione di Muaremovic, ma comunque non pervenuta quest'oggi.
2: Mazzambi ha cambiato la partita comunque, cioè è entrato lui, ha dato una scossa alla partita, all'attacco della Svizzera che è stato un po' involuto. Sì, lui e Vargas hanno veramente cambiato il match, quindi ha azzeccato i cambi il CT svizzero, o ha sbagliato la formazione prima?
3: Sì, ci sta, aveva probabilmente, oppure comunque si era, diciamo, innamorato delle sue scelte precedenti, dando fiducia a giocatori che magari come Embolo hanno una certa, adesso ha messo dentro il ragazzino. Tra l'altro questa potrebbe essere proprio una di quelle partite, no, che ti rivalta, cioè questo Mazzambi potrebbe uscire da qui dopo questa doppietta al mondiale che vale 50-60 milioni
4: e gioca al Milan,
3: e sì, potrebbe
5: soprattutto potrebbe giocare titolari nelle prossime partite della Svizzera.
3: Questo è sicuro.
1: Intanto l'altro infame prodigio della partita, ovvero Alai Begovic, è uscito adesso per fare spazio a Mamic.
2: Male. Andiamo al quiz, dai, andiamo che sono ben ora.
1: Oh, 6 minuti di recupero.
3: Perché lo sapete, ci sono i calci di rigore, 5 domande a testa anche stasera. Si sfida Pompei, che è il campione indiscusso, ha vinto anche ieri, contro Tommy Angelini. Abbiamo la sigla del quiz.
5: Pure.
3: Abbiamo la sigla di tutto,
2: questo. Sì, ho avuto un quiz, prezzo Arbore.
3: Allora, da chi partiamo? Partiamo da Pompei, ok, campione in carica.
5: Dica.
3: Allora, Nick, quale iconica montagna delle Alpi svizzere, famosa per la sua forma a piramide, è raffigurata sullo storico cioccolato Toblerone? Il Monte Bianco, il Monte Cervino, Giugu, Fratu o Leiger?
5: Cervino.
3: Bravo, 1-0 per Nick. Tommy, quale fiume, che dà anche il nome a una parte della regione, attraversa la Bosnia centrale e la sua valle principale? Danubio, Bosna, Sava o Narenta?
1: Bosna.
3: Bravo, uno pari.
5: Che culo.
3: Ripartiamo. Ripartiamo da Tommy. Tommy, quale famoso scienziato premiato con il Nobel per la fisica ha vissuto e lavorato a Berna come impiegato dell'ufficio brevetti, sviluppando la teoria della relatività?
1: Einstein.
3: Bravo, 2-1. Nick, in Bosnia si trova Perucica, una delle ultime foreste primordiali rimaste in Europa. In quale parco nazionale è custodita? Nel parco nazionale di Stužiška, nel parco nazionale di Plitvice, nel parco nazionale di Una, nel parco nazionale di Triglav?
5: La seconda.
1: Nel parco nazionale di Bosnia! Il gol da parte di Mamic, 3-1. Per la Bosnia per la Svizzera in questo momento, quando siamo a metà dei 6 minuti di recupero che sono stati assegnati.
2: Continuo a chiedermi, Mamic, come si sia permesso di interrompere il quiz con questo gol, per altro inutile, 3-1, bello ma inutile.
5: Gol.
1: Ha interrotto proprio, io ero nel mindset
2: nel momento. Esatto.
3: Riprendiamo. Allora, quindi Nick ha sbagliato, perché era in realtà al parco nazionale di Stužiška. Però Nick, ripartiamo da te. Quale di queste lingue non è una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione Svizzera? Il romancio, l'italiano, lo spagnolo o il francese?
5: Lo spagnolo.
3: Bravo. Tommy, quale località della Bosnia è diventata famosa in tutto il mondo dal 1981 per le presunte apparizioni mariane attirando
1: Međugorje.
3: Bravo, 3-2 per Tommy. Tommy, quale piatto tipico svizzero consiste nel fondere del formaggio intero davanti al fuoco?
5: La gricia.
1: La fonduta.
3: La fonduta. Nick, per pareggiare, quale celebre storico film del 69 diretto da Veliko Bulajić e interpretato anche da Orson Welles racconta una famosissima battaglia della Seconda Guerra Mondiale avvenuta in Bosnia? La battaglia della Narenta, il ponte sul fiume Kvaj, la battaglia di Stalingrado, quell'ultimo ponte.
4: Dai, ragazzi, non scherzo.
5: Stali.
3: La prima, Tommy.
5: Quale? Come si chiama?
3: La battaglia della Narenta, detta anche Britna Naratnevi. Tommy, scusami, Nick, puoi pareggiare. Se sbagli, hai perso. Incredibile. Quale celebre organizzazione internazionale umanitaria fondata da Henri Dunant ha la sua sede storica a Ginevra. La Croce Rossa Internazionale, UNESCO, UNICEF o Medici Senza Frontiere?
5: Wow. La Croce Rossa Internazionale.
3: Bravo! Il pareggio!
1: Non prendo mai! Al
3: l'ultima!
1: Pareggio.
3: L'ultima! Tommy!
1: No, come l'ultima?
3: Per vincere, sì, no, manca l'ultima, vince, Tommy.
4: Sarà la quinta.
3: Quale prestigioso festival cinematografico internazionale, il più importante dei Balcani, è stato fondato nel 95 durante l'assedio della capitale bosniaca come atto di resistenza culturale?
0: Aspetta, Paolo, la sai?
2: No, perché pensavo fosse il festival di Locarno in Svizzera,
3: no,
2: ma
3: è no. Allora, Sarajevo Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Cannes oppure lo Zagreb Docs.
2: Vabbè, dai, è facile.
1: Vabbè, dai. Sarajevo.
3: Bravo!
2: Attenzione, rigore per rigore. La Svizzera al 96esimo minuto.
3: Ok. Per una volta il nostro campione ha perso. È incredibile, succede anche questo.
5: Grazie a tutti, io vado in vacanza.
3: Ma,
5: quindi,
3: ma ti rifarai, brutto fallo nel frattempo.
5: Spaccato la caviglia.
4: Mamma mia, che entrata da parte di Katic.
3: Questo è brutto.
4: Direttamente ai danni del povero numero 15, che credo fosse
3: solo. No, però, raga, non l'ha preso.
4: Come no?
3: No, guarda.
4: No, lo prende.
3: Sul secondo piede, quando però sta già cadendo. Quindi...
2: Lo so, però lo prende.
3: No, è vero, però il primo piede non tocca.
2: Però visto che uno ce n'ha due di piedi, basta uno.
3: Però sta guardando, posteriore. Occhio che stanno guardando,
4: Forse
3: occhio.
4: Perché era già caduto? Chi lo sa? Ma adesso
3: occhio.
4: Lo scopriamo. Confermato il calcio di rigore, silent check, che c'è stato il signor Pinheiro della Federazione Portoghese. Ha deciso che c'è calcio di rigore per la Svizzera. Si presenta il granitico Sciacca sul punto di battuta.
2: Voglio dire una cosa che una ventina di minuti fa il nostro grande conduttore ha detto: è inesorabile lo 0-0. Potrebbero finire con 5 gol questa partita.
5: Sì, comunque è allucinante.
3: Ho detto una cosa, però: ho detto la partita per decollare ha bisogno di noi. Radio Cronaca, ecco. Bislacca e quiz, e siamo 4-1. Ecco, perché è rigore.
4: Pronto il granitico Sciacca dagli 11 metri. Sfida Vasili. Pronto Sciacca, il tiro e il gol da parte della Svizzera. 4-1. L'aveva visto Vasili, e insomma, non è riuscito ad arrivarci. Svizzera 4. Bosnia Erzegovina 1, siamo ben oltre i 6 minuti di recupero.
3: Ha fatto la papera, credo, un animale nazionale della Svizzera, no, Nick?
5: Tra l'altro, sì. Lotta di papere.
2: Questo è il ballo del qua faceva una lucerna.
5: Sì. Questo è un gallo.
4: Questa non è una in Francia, la
5: papera in calore, tra l'altro, si trasforma in un gallo. Non so
3: la
5: se lo sapevate.
3: Papera in calore. Come fanno i galli pescaresi, Nick?
5: I galli pescaresi fanno chicchi, Lucas, dai a me. Così fanno.
3: È finita, ragazzi.
4: Los Angeles, la Svizzera batte la Bosnia 4-1 e in classifica in questo momento gli elvetici volano a quota 4 punti primi in classifica.
2: No. Praticamente allora, qualificati ai sedicesimi.
0: Grazie davvero anche per questa serata eccezionale. Vi ricordiamo che domani ci ritroviamo.
3: No, perché domani c'è la notte rosa di Riccione. Questo non capisce niente. Gli dici una cosa, gli entra da una parte, gli esce dall'altra.
0: Ci ho provato.
3: Grazie a Tommy Angelini, Paolo Pacchioni e Nick Pompei. Grazie raga, come
2: a
3: al
2: voi.
3: Solito.
2: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
0: Ciao, ragazzi. Ci ritroveremo immagino lunedì allora, no?
3: Sì,
0: perché
3: lunedì,
0: ho visto
3: sì.
0: Che settimana
2: noi
0: prossima.
2: Noi invece sabato e domenica.
0: Vabbè, sì, no, certo, però noi settimana
2: se
0: prossima.
2: Se volete venire anche voi.
0: No, Paolo.
3: Sabato
0: Paolo.
3: Sono.
2: Perché come lo fate voi il quiz? Capito?
3: Messaggio a tutti gli altri speaker di RTL:
0: fate quiz.
3: Gemini o ChatGPT, create il vostro quiz.
0: Grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie mille.
0: Ciao ragazzi.
3: La suite va avanti fino alla mezzanotte. Quindi ci risentiamo tra poco.
0: Parleremo tantissimo fino a mezzanotte.
3: La cifra.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazione.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Zeta nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Anche a Milano sono le 23 e un minuto.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa USA-Iran, il leader supremo iraniano Mojtab Khamenei in un messaggio sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum anche se aveva una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento americano di 300 miliardi a Teheran, questione su cui si è soffermato anche il vicepresidente Vance. Ascoltiamo.
14: Gli Stati Uniti vogliono instaurare relazioni migliori, ma affinché ciò avvenga gli iraniani devono rispettare i propri impegni e se non lo fanno, come abbiamo già detto, non otterranno nessuno dei benefici previsti dall'accordo. Quindi quello che chiedo a tutti voi è semplicemente di riferire onestamente che gli Stati Uniti non stanno cedendo nemmeno un centesimo all'Iran e che anche i benefici economici, l'alleviamento delle sanzioni e così via che derivano da questo accordo si concretizzeranno solo se gli iraniani rispetteranno i termini.
13: Torniamo in Italia e sul caso Garlasco. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio con un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato appunto al gesto estremo e volontario della donna. Siamo alla pagina dello sport, subito spazio ai mondiali di calcio. Ancora buona serata Tommaso Angelini.
15: Buonasera a te Raffaella. La mossa di Yekin di inserire Manzambi e Vargas nella ripresa è risultata giusta con la Svizzera che ha battuto la Bosnia per 4-1 in un match spettacolare per quasi due terzi. Primo tempo senza palle gol, nella ripresa poi la Svizzera è più vivace, Ndoye ci prova, poi i cambi, Manzambi segna con una conclusione al volo, poi regala un assist a Vargas e successivamente sigla la sua doppietta personale. Mamic per i bosniaci accorcia ma nel recupero Xhaka la chiude sul 4-1 su calcio di rigore. In precedenza era stato espulso per i bosniaci Muaremovic. Svizzera che vola così a 4 punti. Per quanto riguarda le altre gare si è giocata anche Repubblica Ceca Sud Sudafrica 1-1 tra le due squadre. Più tardi a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 del mattino Messico-Corea del Sud. A te.
13: Grazie. Basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86 e conquista il titolo di campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Nella stagione segnata dal lutto per la scomparsa di Armani, l'Olimpia conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
12: Via Radio.
16: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete. Queste le uniche eccezioni sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggiallo verso Roma. 2 chilometri di coda per un incidente tra un camion e una moto. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. 2 chilometri di coda per tratto chiuso. E infine sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese c'è una coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.
13: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: Le 23.05, la prima ora in realtà della suite, eccola qua su RTL 102.5 con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Abbiamo trascorso 2 ore bellissime con noi dire mondiali raccontandovi Svizzera, Bosnia, sì. Che è finita
17: 4-1
11: per la Svizzera. Complimenti alla Svizzera, perché potrebbe essere davvero a questo punto la rivelazione di questo mondiale.
17: Ma, insomma, era una squadra che la più forte di questo girone.
11: Niente, abbiamo detto una fesseria, dai, va bene così. Pinguini.

0: Zucchero e un panino al salame, magari, che fame. 13 buone ragioni, 23 e 13 su RTL 102.5. Nella suite con voi fino alla mezzanotte Nicola Giusini, Simone Palmieri. Come ogni sera salutiamo anche Francesca Cheyenne, che tornerà, prima o poi, ma tornerà. E invece vorrei ricordare, sottolineare la bella cosa invece, Nick, che facciamo domani.
1: Sì, perché domani sera ci sarà la notte rosa di Riccione, sul palco Angelo Beguini con Jessica Brugali e Stefania Gliodice.
0: Wow.
1: Ci saranno anche quattro grandi artisti.
0: Sì.
1: Anche di più, ci saranno delle belle sorprese, delle belle novità.
0: Non
1: quindi...
0: vi diciamo nulla, no, perché lo possiamo seguire in radiovisione, giusto?
1: Lo seguiremo proprio qui in radiovisione domani nella suite a partire dalle 22. E insomma, quindi preparatevi, canale 36 del vostro televisore oppure in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Noi alle 22 ci saremo?
1: Certo, io e te saremo qui sempre.
0: Saremo qui, ho
1: sì,
0: capito.
1: Sì, sì. Perché dove vorresti andare?
0: Assolutamente, meglio ho detto, metti
1: sera.
0: Che c'è l'evento.
1: Ma cosa devi fare?
0: L'evento va in diretta e noi,
1: noi
0: a questo punto
1: commentiamo, noi commentiamo l'evento insieme.
0: Ah, che bello.
1: Come la Jalappas.
0: Non credo faremo
1: non
0: uguale.
1: Non credo faremo come la
0: per
1: le...
0: Non credo proprio, non credo proprio. Però cercheremo, ecco. Ci saremo comunque su RTL 102.5. Talk to you.
1: Meno male.

0: Ali con Good Times alle 23.19 su RTL 105. Vi ricordiamo anche però che domani alle 15 Negramaro saranno nostri ospiti in Da Flight con Matteo Campese e la Zac, perché c'è un tour estivo molto molto bello da presentarvi e da raccontare.
1: Per i tifosi dell'Inter una buona notizia che è appena arrivata, detta da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Quindi l'Inter ha acquistato Palestra dall'Atalanta per un totale di circa 50 milioni. Quindi ha venduto Dumfries, è vero, ma ha trovato un rinforzo, e che rinforzo, uno dei giovani italiani più promettenti del nostro campionato.

0: 125 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.